0: Bellissime messe di sosso, ci pensiamo a un cinema di arcana con un della cinema di Shurmur Italia, e ci sarà un po' di casino, tra la diacca e il wahid,
1: Esto es Alternativa 98, haciendo radio.